0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPL 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e quattro diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
4: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
5: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
4: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
5: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un cinquantenne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
4: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio Senegal.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

way. Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto.
5: Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno.
4: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
5: Dall'estero, la Corte Suprema americana ha bocciato Donald Trump sul diritto di cittadinanza per nascita, il cosiddetto Ius Soli, invalidando uno dei cardini della stretta contro i migranti dell'amministrazione repubblicana. Sui social non tarda ad arrivare il commento del presidente americano. La cittadinanza per diritto di nascita, scrive, è un male per il nostro paese. Poi l'elogio alla Cina che non ce l'ha e la richiesta al Congresso di rimediare con una legge che pone fine a una pratica costosa e ingiusta per il paese.
4: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 chilometri a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 chilometri. L'USGS continua a monitorare l'area per verificare l'eventuale verificarsi di scosse di assestamento.
5: Il tennis, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6, inoltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Flavio Cobolli rimonta, ma il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Nel femminile avanzano Tira Caterina Grant 2-0 su Boltrar e Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dopo due settimane di caldo eccezionale, il parmense si prepara una breve tregua. Oggi sono attesi temporali che porteranno un calo delle temperature con massime intorno ai 30 gradi nella giornata di domani. L'ondata di calore ha fatto registrare valori record con oltre due settimane consecutive sopra quota 35. Il sollievo però durerà poco. Secondo le previsioni, dal 9 luglio è attesa una nuova intensa ondata di caldo africano. Emergenza nel carcere di Parma, sono 149 i detenuti oltre la capienza regolamentare. Il punto lo ha fatto il garante regionale delle persone private della libertà, Roberto Cavalieri. In Emilia-Romagna i detenuti in più sono invece 1000 rispetto ai posti disponibili. La situazione più critica alla Dozza di Bologna, seguono Ferrara, Piacenza e proprio Parma. Prosegue il progetto di rigenerazione del Parco Vero Pellegrini. Grazie a Dai Lab, al sostegno della Fondazione Cariparma e a una campagna di crowdfunding, è stata inaugurata una nuova pedana palco progettata dagli studenti del Liceo Artistico Toschi. Il piano prevede anche un giardino aromatico, un'aula all'aperto e nuove aree gioco e sportive, con l'obiettivo di valorizzare il parco attraverso la partecipazione della comunità. A un mese dalla riapertura, il rifugio Lagoni registra il tutto esaurito e rilancia il turismo sull'Appennino parmense. Il presidente della provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Corniglio Paolo Quagliaroli hanno visitato la struttura annunciando interventi per migliorare la strada d'accesso. In estate il rifugio ospiterà anche due spettacoli della rassegna Tutti Matti in Emilia, il 31 luglio e il 1 agosto. Il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni D'Affara dalla Juventus. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni. Reduce da una buona stagione in Serie B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21, D'Affara è indicato come il possibile erede di Zion Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero dopo il buon mondiale disputato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato.

0: estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto.
1: È un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
0: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
1: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni, accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
0: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Babassori.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dopo due settimane di caldo eccezionale, il parmense si prepara una breve tregua. Oggi sono attesi temporali che porteranno un calo delle temperature con massime intorno ai 30 gradi nella giornata di domani. L'ondata di calore ha fatto registrare valori record con oltre due settimane consecutive sopra quota 35. Il sollievo però durerà poco. Secondo le previsioni, dal 9 luglio è attesa una nuova intensa ondata di caldo africano. Emergenza nel carcere di Parma, sono 149 i detenuti oltre la capienza regolamentare. Il punto lo ha fatto il garante regionale delle persone private della libertà, Roberto Cavalieri. In Emilia-Romagna i detenuti in più sono invece 1000 rispetto ai posti disponibili. La situazione più critica alla Dozza di Bologna, seguono Ferrara, Piacenza e proprio Parma. Prosegue il progetto di rigenerazione del Parco Vero Pellegrini. Grazie a Dai Lab, al sostegno della Fondazione Cariparma e a una campagna di crowdfunding, è stata inaugurata una nuova pedana palco progettata dagli studenti del Liceo Artistico Toschi. Il piano prevede anche un giardino aromatico, un'aula all'aperto e nuove aree gioco e sportive, con l'obiettivo di valorizzare il parco attraverso la partecipazione della comunità. A un mese dalla riapertura, il rifugio Lagoni registra il tutto esaurito e rilancia il turismo sull'Appennino parmense. Il presidente della provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Corniglio Paolo Quagliaroli hanno visitato la struttura annunciando interventi per migliorare la strada d'accesso. In estate il rifugio ospiterà anche due spettacoli della rassegna Tutti Matti in Emilia, il 31 luglio e il 1 agosto. Il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni D'Affara dalla Juventus. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni. Reduce da una buona stagione in Serie B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21, D'Affara è indicato come il possibile erede di Zion Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero dopo il buon mondiale disputato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tensione altissima tra Papa Leone e i Lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del

0: Di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
1: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
0: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una sesta per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un commando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
1: Lo sport Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti. Sono Martin e Ogura, entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
0: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Dopo due settimane di caldo eccezionale, il parmense si prepara una breve tregua. Oggi sono attesi temporali che porteranno un calo delle temperature con massime intorno ai 30 gradi nella giornata di domani. L'ondata di calore ha fatto registrare valori record con oltre due settimane consecutive sopra quota 35. Il sollievo però durerà poco. Secondo le previsioni, dal 9 luglio è attesa una nuova intensa ondata di caldo africano. Emergenza nel carcere di Parma, sono 149 i detenuti oltre la capienza regolamentare. Il punto lo ha fatto il garante regionale delle persone private della libertà, Roberto Cavalieri. In Emilia-Romagna i detenuti in più sono invece 1000 rispetto ai posti disponibili. La situazione più critica alla Dozza di Bologna, seguono Ferrara, Piacenza e proprio Parma. Prosegue il progetto di rigenerazione del Parco Vero Pellegrini grazie a Dai Lab, al sostegno della Fondazione Cariparma e a una campagna di crowdfunding. È stata inaugurata una nuova pedana palco progettata dagli studenti del Liceo Artistico Toschi. Il piano prevede anche un giardino aromatico, un'aula all'aperto e nuove aree gioco e sportive, con l'obiettivo di valorizzare il parco attraverso la partecipazione della comunità. A un mese dalla riapertura, il rifugio Lagoni registra il tutto esaurito e rilancia il turismo sull'Appennino parmense. Il presidente della provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Corniglio Paolo Quagliaroli hanno visitato la struttura annunciando interventi per migliorare la strada d'accesso. In estate il rifugio ospiterà anche due spettacoli della rassegna Tutti Matti in Emilia, il 31 luglio e il 1 agosto. Il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni Daffara dalla Juventus. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni. Reduce da una buona stagione in Serie B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21, Daffara è indicato come il possibile erede di Zion Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero dopo il buon mondiale disputato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
1: Dopo l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
2: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emirato Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
1: Un escursionista irlandese di 63 anni, residente con la moglie italiana Gorizia, è morto ieri sul monte

0: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Molise-Piemonte-Puglia, Sicilia-Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione.
1: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: talk about.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari.

per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Un quarantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. L'uomo, indagato per presunti maltrattamenti in famiglia, era già stato allontanato da casa e sottoposto a misure restrittive dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. I militari lo hanno sorpreso vicino all'abitazione dei parenti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Via Burla. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Parma contro l'uso del cellulare al volante, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, oltre 30 veicoli controllati, 10 le violazioni contestate con il ritiro di 3 patenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un'auto di grossa cilindrata aggravata da un pignoramento per un debito con il fisco da oltre 35.000 euro. Dopo 2 settimane di caldo eccezionale, il parmense si prepara a una breve tregua. Oggi sono coattesi temporali che porteranno un calo delle temperature con massime intorno ai 30 gradi nella giornata di domani. L'ondata di calore ha fatto registrare valori record con oltre 2 settimane consecutive sopra quota 35. Il sollievo però durerà poco. Secondo le previsioni, dal 9 luglio è attesa una nuova intensa ondata di caldo africano. L'Università di Parma ha inaugurato il nuovo Welcome Point in piazzale San Francesco, un nuovo spazio dedicato all'accoglienza di future matricole, studenti italiani e internazionali. Il centro offre numerosi sportelli informativi e servizi di assistenza, tra cui supporto per immatricolazioni, permessi di soggiorno, codice fiscale e pratiche amministrative, con un percorso integrato dedicato agli studenti stranieri. A un mese dalla riapertura, il rifugio Lagoni registra il tutto esaurito e rilancia il turismo sull'Appennino parmense. Il presidente della provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Corniglio Paolo Quagliaroli hanno visitato la struttura annunciando interventi per migliorare le strade d'accesso. In estate il rifugio ospiterà anche 2 spettacoli della rassegna Tutti Matti in Emilia, il 31 luglio e il 1 agosto. Il calcio: il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni Daffara dalla Juventus. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni. Reduce da una buona stagione in Serie B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21, Daffara è indicato come il possibile erede di Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
1: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessy Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e si apprende da fonti informate dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
2: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
1: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nell'Eccese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
2: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta, disposta contestualmente alla soppressione degli enti di decentramento regionale. Il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo, composto da 76 articoli a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
1: Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale con inizio alle 14:30 locali, le 15:30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Un quarantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. L'uomo, indagato per presunti maltrattamenti in famiglia, era già stato allontanato da casa e sottoposto a misure restrittive dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. I militari lo hanno sorpreso vicino all'abitazione dei parenti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Via Burla. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Parma contro l'uso del cellulare al volante e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Oltre 30 i veicoli controllati, 10 le violazioni contestate con il ritiro di 3 patenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un'auto di grossa cilindrata aggravata da un pignoramento per un debito con il fisco da oltre 35.000 euro. Dopo 2 settimane di caldo eccezionale, il Parmense si prepara a una breve tregua. Oggi sono coattesi temporali che porteranno un calo delle temperature con massime intorno ai 30 gradi nella giornata di domani. L'ondata di calore ha fatto registrare valori record con oltre 2 settimane consecutive sopra quota 35. Il sollievo però durerà poco. Secondo le previsioni, dal 9 luglio è attesa una nuova intensa ondata di caldo africano. L'Università di Parma ha inaugurato il nuovo Welcome Point in piazzale San Francesco, un nuovo spazio dedicato all'accoglienza di future matricole, studenti italiani e internazionali. Il centro offre numerosi sportelli informativi e servizi di assistenza, tra cui supporto per immatricolazioni, permessi di soggiorno, codice fiscale e pratiche amministrative, con un percorso integrato dedicato agli studenti stranieri. A un mese dalla riapertura, il rifugio Lagoni registra il tutto esaurito e rilancia il turismo sull'Appennino Parmense. Il presidente della provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Corniglio Paolo Quagliaroli hanno visitato la struttura annunciando interventi per migliorare le strade d'accesso. In estate il rifugio ospiterà anche 2 spettacoli della rassegna Tutti Matti in Emilia, il 31 luglio e il 1 agosto. Il calcio: il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni D'Affara dalla Juventus. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni. Reduce da una buona stagione in Serie B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21, D'Affara è indicato come il possibile erede di Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessy Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
1: Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
2: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
1: La Fraternità Sacerdotale San Pio X consacrato 4 nuovi vescovi a De Coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
2: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il 5º beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
1: Calciomercato: Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra. Come comunicato dall'Inter sui propri canali, l'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Un quarantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. L'uomo, indagato per presunti maltrattamenti in famiglia, era già stato allontanato da casa e sottoposto a misure restrittive dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. I militari lo hanno sorpreso vicino all'abitazione dei parenti e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere di Via Burla. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Parma contro l'uso del cellulare al volante e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Oltre 30 i veicoli controllati, 10 le violazioni contestate con il ritiro di 3 patenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un'auto di grossa cilindrata aggravata da un pignoramento per un debito con il fisco da oltre 35.000 euro. Dopo 2 settimane di caldo eccezionale, il Parmense si prepara a una breve tregua. Oggi sono coattesi temporali che porteranno un calo delle temperature con massime intorno ai 30 gradi nella giornata di domani. L'ondata di calore ha fatto registrare valori record con oltre 2 settimane consecutive sopra quota 35. Il sollievo però durerà poco. Secondo le previsioni, dal 9 luglio è attesa una nuova intensa ondata di caldo africano. L'Università di Parma ha inaugurato il nuovo Welcome Point in piazzale San Francesco, un nuovo spazio dedicato all'accoglienza di future matricole e studenti italiani e internazionali. Il centro offre numerosi sportelli informativi e servizi di assistenza, tra cui supporto per immatricolazioni, permessi di soggiorno, codice fiscale e pratiche amministrative, con un percorso integrato dedicato agli studenti stranieri. A un mese dalla riapertura, il rifugio Lagoni registra il tutto esaurito e rilancia il turismo sull'Appennino Parmense. Il presidente della provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Corniglio Paolo Quagliaroli hanno visitato la struttura annunciando interventi per migliorare le strade d'accesso. In estate il rifugio ospiterà anche 2 spettacoli della rassegna Tutti Matti in Emilia, il 31 luglio e il 1 agosto. Il calcio, il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni D'Affara dalla Juventus, il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni. Reduce da una buona stagione in Serie B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21, D'Affara è indicato come il possibile erede di Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.
8: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
9: Seguiamo a ruota Alberto Dalla Tana, che ritroveremo fra meno di un'ora di nuovo con le notizie da Parma e provincia. Ed eccoci qua, inizia Newsroom, 4 minuti dopo le 3. Previsioni meteo direi ampiamente rispettate, almeno per il momento. Non c'è più un raggio di sole, ci sono le nuvole, non sta piovendo, ma dovrebbe piovere fra un'ora. Cioè, ormai sono precisissimi, ma li teniamo d'occhio. E così come teniamo d'occhio la nostra musica, le notizie e anche i regali che vi facciamo, perché da un paio di giorni vi stiamo regalando i biglietti per i 3 grandi concerti al Parco Ducale, rispettivamente Fiorella Mannoia il 26 di luglio, Cosmo la sera dopo il 27 e i Pooh che arriveranno il 7 di settembre. E insomma, per questi biglietti, per questi spettacoli, noi possiamo regalarvi i biglietti, e quindi state all'orecchio e intanto appuntatevi il numero di telefono, che è lo 0521 46 424 anzi no 46 4276. Stavo pensando al vecchio numero di telefono, no, questo è proprio nuovo, lo ripeto: 0521 46 4276. Però al mio via, senza scatenare l'inferno, basta chiamare e noi vi regaliamo un biglietto a persona, cioè a una telefonata. Verranno, sai che faccio fatica io con i numeri tutte le volte, io mi impappino, cioè una telefonata, 2 biglietti, perché mica vi mandiamo a un concerto da soli, ci mancherebbe altro. Intanto cominciamo il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, buon pomeriggio, Evolution.

Io continuo a sperare che ci ripensino, che tornino insieme. Ogni tanto, insomma, cerco di agevolare i Lower Than Atlantis, che hanno chiuso la loro carriera, perlomeno momentaneamente, proprio con il loro album più bello, dal quale abbiamo appena ascoltato Had Enough. Era il 2017, l'anno di Safe and Sound. I Lower Than Atlantis, grandissima band rock inglese, e sono rimasti insieme fino al 2019, anno del loro scioglimento. Non ne abbiamo più sentito parlare, ed è un vero peccato. Mi piacerebbe tanto che potessero tornare a suonare, a incidere dischi e magari anche a farsi vedere dal vivo. Erano veramente bravissimi. Compleanno, ragazzi, 81 anni, ma veramente, cioè non abbiamo sbagliato. No, è nata, ho controllato, è nata a Miami oggi, 1 luglio del 1945. No, ma aspetta, dai, no, non è possibile che abbia aspetta, è Debbie Harry, cantante, attrice, modella. Sì, Miami, 1 luglio. Oggi 81 anni per Debbie Harry.

In realtà il suo nome vero è Angela Trimble, nata appunto a Miami in Florida 1 luglio del 1945. Una storia, quella di Debbie Harry, che oggi festeggia il suo 81esimo compleanno, insomma un po' complicata. Fu abbandonata dalla madre biologica e poi a 3 mesi fortunatamente venne adottata da 2 coniugi proprietari di un negozio di souvenir, con i quali si trasferì nel New Jersey. E poi insomma a circa 20 anni ha iniziato a frequentare la scena artistica underground di New York, e poi con i Blondie è diventata famosa in tutto il mondo. Rapture, la canzone che ci ha riportato al 1980 per farle tanti tanti auguri. E adesso invece è qualcosa che ha a che fare con l'estate 2026 e con le ragazze. È Clara insieme a San Giovanni.

Down Out to Drown, un pezzo bellissimo dei Churches con una partecipazione molto speciale, assolutamente inconfondibile, la voce di Radha Smith dei Cure, che insomma ultimamente sta dimostrando interesse per artisti che all'inizio della carriera dei Cure sicuramente avrebbe snobbato, ma proprio da 10.000 chilometri. Però lui, insomma, dopo collaborazioni anche con aspetta, chi era? No, Sabrina Carpenter, un'altra, vabbè, insomma, comunque reginette del pop, che con la poetica dei Cure, diciamo, non è che abbiano tanto a che fare, ma ormai in questi anni è stato tutto sdoganato. Lui ha rivelato di essere stato intenzionalmente restio a collaborare con i Rolling Stones, eh sì, perché lui ha collaborato all'interno del nuovo album che uscirà fra una settimana, poco più, spiegando di non sentirsi pronto a entrare in studio con una delle band più importanti della storia del rock. Se tu avessi chiesto a Robert Smith di collaborare con i Cure ai tempi di The Forest, per esempio, non credo avrebbe detto le stesse cose. Comunque, perché ha cambiato idea? Perché insomma ci ha pensato su, ha detto: ma no, dai, ci vado, mi hanno chiesto di collaborare a due brani e io ci vado. Lui suona la chitarra in Divine Intervention e contribuisce con sintetizzatori e cori a Never Wanna Lose You, due delle canzoni appunto presenti in Foreign Tongues, il successore di Hackney Diamonds. Parlando al podcast ufficiale dei Rolling, ha raccontato com'è nata la collaborazione, grazie naturalmente al produttore Andrew Watt, che ormai è specialista nel rivitalizzare i grandi giganti del rock. Lui era in contatto con Andrew Watt, ma non lo aveva mai incontrato di persona. Si sono sentiti online, al telefono, ogni volta che passava da Londra con qualche grande nome, ha detto Robert Smith, io non c'ero, oppure non sembrava il momento giusto per vederci. Ma poi alla fine, quando Watt gli ha scritto per informarlo che stava lavorando al nuovo album dei Rolling Stones a Londra, gli ha chiesto se gli andasse di passare, e lui è passato e ha collaborato appunto con i Rolling per questi due album, per questi due brani nell'album che sentiremo dal 10 luglio. Album che è stato anticipato anche da questo singolo. Si chiama In the Stars, Rolling Stones.

0: proposito di stile inconfondibile, beh, insomma, l'Electric Light Orchestra, riconoscibilissimi soprattutto per l'uso smodato e meraviglioso dei violini. All Over the World era il 1980, ci sono le news.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
2: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto la liberazione della donna che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
3: Fegato, reni e corne sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
2: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
3: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arhihi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni

0: potentissimo il nuovo singolo di Bruno Mars, On My Soul. Sono le 15:42, ancora buon pomeriggio, è Radio Parma che vi sta parlando, che vi sta inondando di musica, ma che vuole farvi anche qualche regalo, sì, regali musicali naturalmente, che sono i nostri preferiti, i biglietti omaggio per i concerti che si terranno al Parco Ducale con Fiorella Mannoia a partire dal 26 luglio, poi 1 agosto con Cosmo, i Pooh il 7 di settembre, e noi vi regaliamo i biglietti. Allora, per Fiorella Mannoia ho gli ultimi due, e invece per il resto insomma abbiamo ancora disponibilità, come si dice in questi casi. Volete provare? Dai, allora bisogna essere molto veloci col telefono, 0521 464276 al più veloce o alla più veloce i biglietti omaggio.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore,
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Una canzone estiva hanno fatto gli Eurythmics e non hanno sbagliato neanche quella. Right by Your Side, ritmi caraibici, era il 1983. Allora salutiamo Giancarlo, Giancarlo che è stato velocissimo con il telefono e ha scelto di andare a vedere i Pooh che, ripetiamo, saranno al Parco Ducale in concerto il 7 di settembre prossimo. Giancarlo che insomma andrà con la sua dolce metà a divertirsi con una band veramente straordinaria, insomma sono grandi amici di Radio Parma peraltro, e quindi siamo molto contenti che tornino a suonare nella nostra città. Giancarlo, divertiti. Riascoltiamo questo pezzo che arriva dal 1979, Notte a sorpresa.

of the World, Miley Cyrus. Stavo leggendo, da qualche giorno che gira un po' questa cosa, siccome non si decidono a scegliere un attore che possa incarnare perfettamente, sappiamo che ci sono alcuni cliché che vanno rispettati, il prossimo James Bond, adesso c'è la corsa a capire chi non dovrebbe interpretare James Bond, ed è abbastanza divertente andare a vedere i criteri e anche i nomi che sono usciti, che praticamente insomma alla fine vengono esclusi a priori, cioè questi attori non saranno mai James Bond, non dovrebbero mai interpretare James Bond. Poi nel mondo del cinema sappiamo succede di tutto e di più, ne parliamo tra poco. E per arrivare alle notizie, non lo so, forse ci stanno anche gli Shinedown, però prima c'è Madame.

0: Young Again di Shinedown per arrivare alle news, le notizie da Parma e provincia. Noi ci risentiamo subito dopo, la musica tornerà con Gaia.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'alter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Un quarantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. L'uomo, indagato per presunti maltrattamenti in famiglia, era già stato allontanato da casa e sottoposto a misure restrittive dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. I militari lo hanno sorpreso vicino all'abitazione dei parenti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Via Burla. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Parma contro l'uso del cellulare al volante, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, oltre 30 veicoli controllati, 10 le violazioni contestate con il ritiro di 3 patenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un'auto di grossa cilindrata aggravata da un pignoramento per un debito con il fisco da oltre 35.000 euro. Dopo 2 settimane di caldo eccezionale, il Parmense si prepara una breve tregua. Oggi sono coattesi temporali che porteranno un calo delle temperature con massime intorno ai 30 gradi nella giornata di domani. L'ondata di calore ha fatto registrare valori record con oltre 2 settimane consecutive sopra quota 35. Il sollievo però durerà poco. Secondo le previsioni, dal 9 luglio è attesa una nuova intensa ondata di caldo africano. L'Università di Parma ha inaugurato il nuovo Welcome Point in piazzale San Francesco, un nuovo spazio dedicato all'accoglienza di future matricole e studenti italiani e internazionali. Il centro offre numerosi sportelli informativi e servizi di assistenza, tra cui supporto per immatricolazioni, permessi di soggiorno, codice fiscale e pratiche amministrative, con un percorso integrato dedicato agli studenti stranieri. A un mese dalla riapertura, il rifugio Lagoni registra il tutto esaurito e rilancia il turismo sull'Appennino Parmense. Il presidente della provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Corniglio Paolo Quagliaroli hanno visitato la struttura annunciando interventi per migliorare le strade d'accesso. In estate il rifugio ospiterà anche 2 spettacoli della rassegna Tutti Matti in Emilia, il 31 luglio e il 1 agosto. Il calcio, il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni D'Affara dalla Juventus, il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni. Reduce da una buona stagione in Serie B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21, D'Affara è indicato come il possibile erede di Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

Lizzo con Bitch, 9 minuti dopo le 4, il nostro mercoledì continua, seconda ora di Newsroom, è il 1° luglio e come dicevamo c'è il Toto Nomi che continua per il nuovo 007, Toto Nomi che vede nella lista anche Giacobbe Lordi, Callum Turner e Harris Dickinson, magari insomma sono attori che al momento non vi dicono niente, però sono già piuttosto famosi, insomma Giacobbe Lordi, Frankenstein e poi gli altri due sono più famosi per le fidanzate e per le mogli che per il resto. Comunque su questi tre nomi in particolare arriva un tranchant, un parere tranchant su un loro possibile coinvolgimento nel franchise ed è quello della signora Debbie McWilliams che per 40 anni ha selezionato gli interpreti di James Bond, scegliendo personalmente Timothy Dalton, Pierce Brosnan e anche il magnifico Daniel Craig. Lei ha lavorato sul franchise dal 1981, cioè dai tempi di For Your Eyes Only e fino a No Time to Die del 2021, ritirandosi prima che Amazon acquisisse il controllo della saga. Il suo verdetto sui tre favoriti del momento è netto, ha detto: non voglio vedere nessuno di loro come James Bond. Io sono d'accordo, per motivazioni che però non sono così importanti come quelle della signora McWilliams, il cui ragionamento non riguarda la bravura di questi tre attori ma la loro visibilità. Questo è un aspetto che va considerato, perché James Bond per funzionare deve restare un'incognita. Lei ha detto: è essenziale che mantenga un'aura di totale mistero, vogliamo sapere il meno possibile di lui sul piano personale, perché è questo che sono le spie. Non ci serve sapere dove fa la spesa, chi sono i suoi genitori, dove vive, non vogliamo mai vederlo a casa. E poi ha aggiunto un dettaglio che considera imprescindibile per la credibilità del personaggio: bisogna credere che sia davvero capace di uccidere su licenza, cioè che sia un killer. Sono assolutamente d'accordo, ma questa signora è proprio veramente molto molto intuitiva. Il problema secondo lei è che oggi su Elordi, su Turner e Dickinson si sa già troppo. Elordi è legato a Kendall Jenner, Turner ha sposato di recente Dua Lipa e Dickinson è una stella sempre più presente sui tabloid, specialmente in Inghilterra, ed è una notorietà costruita fuori dallo schermo che secondo la signora McWilliams è esattamente ciò che ha reso vincenti le sue scelte passate. Timothy Dalton e Pierce Brosnan non erano particolarmente conosciuti, è vero. Daniel Craig veniva dal cinema indipendente e aveva avuto una vita sentimentale movimentata, è vero, ma non era un nome da prima pagina, e questo ha aiutato moltissimo. La sua indicazione per il prossimo Bond è quasi un appello agli addetti ai lavori: trovare qualcuno che arrivi da completamente nulla, cioè proprio nessuno deve sapere niente o poco o poca cosa. Beh, insomma, io sono convinta che dopo Sean Connery, sono una grande appassionata della saga di James Bond, il mio preferito naturalmente resta Sean Connery e dopo gli altri con preferenze alterne, ma Daniel Craig è stato veramente una meraviglia. Non potrà più farlo, non lo vuole più fare, se avete visto l'ultimo James Bond con lui sapete perché non può farlo, e quindi insomma speriamo che, è giusto il ragionamento della signora, speriamo che la ascoltino. E a proposito di Daniel Craig, sapete che c'è una grande tradizione di colonne sonore di canzoni importantissime entrate nella storia grazie ai film di James Bond. Questo fu il brano dal primo James Bond con Daniel Craig, Casino Royale. La canzone principale venne interpretata dall'inindimenticabile Chris Cornell.

film bellissimo, Casino Royale, che insomma in qualche modo risolse la questione del primo Casino Royale, che in realtà venne fatto negli anni 60, che era più che altro un film comico, demenziale. Poi in questo Casino Royale c'era un bellissimo cattivo, Le Chiffre, interpretato dal meraviglioso Mads Mikkelsen. Vabbè, insomma, aspettiamo. Io ce l'avrei un candidato, ma ormai è diventato troppo famoso Tom Hiddleston, oppure anche Tom Hardy, ma anche lui è diventato troppo famoso e poi ultimamente non si sta comportando molto bene in giro per i set. Vabbè, aspettiamo. Adesso la musica ci porta Lola Young. You know?

Party, mentre è sceso il buio sulla città e sta piovendo, speriamo che non succedano disastri. La pioggia era molto attesa e anche molto chiamata, però sappiamo che quando arrivano temporaloni troppo forti, specialmente nella bassa, insomma, non sono bei momenti. Incrociamo le dita, però intanto si rinfresca tutto. Allora, io stavo guardando, sono un po' indietro con questa cosa degli ottavi di finale, i campionati mondiali. Intanto chi gioca oggi? Non so, vedere. Ce l'avevo da qualche parte la lista, ma l'ho persa. In ogni caso, questi sono gli accoppiamenti degli ottavi. Allora, Canada-Marocco si gioca il 4 luglio. È festa. Dove si gioca? Si gioca non lo so, io poi ho perso anche la logistica, si gioca di qua, si gioca di là, si gioca in vari posti. Comunque il 4 luglio, Independence Day, si gioca alle 19 Canada-Marocco. Io dico che vince il Marocco. Guarda che il Marocco è forte, eh? Poi il Paraguay andrà contro la vincente di Francia-Svezia, cioè la Francia. Cioè no, la Francia, allora, è uscita o no la Francia? Guarda che mi sto incasinando mica poco io quest'anno, di solito riuscivo a seguire. Però sicuramente si gioca Brasile-Norvegia domenica 5 luglio, e tutte le altre sono la vincente di questa contro questi, la vincente di Messico-Inghilterra-Congo, non so, è un po' un casino. Oggi tra l'altro ho visto che gioca l'Inghilterra, non mi ricordo più contro chi, però gioca anche l'Inghilterra, finalmente una nazionale che conosciamo in qualche modo. Va bene, non ci siamo, lo sappiamo, è inutile continuare a girare il coltello nella piaga, però devo ancora trovarmi un sistema per capire chi giocherà contro chi, e gli ottavi, i quarti e tutte queste cose. Intanto, per arrivare alle news, intanto che studio un po', che magari mi faccio fare uno schemino da qualcuno, mi faccio fare un disegno, un bel disegnino. Ascoltiamo i New Dead, Everything I Wanted.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti. Una densa colonna di fumo si sta levando dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Lingover. In corso le ricerche di eventuali altre vittime. Secondo la polizia, nel condominio vivono più di 200 persone.
1: L'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che la denuclearizzazione va avanti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha incontrato oggi a Doha il premier qatariota per discutere dei 14 punti del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, inclusa la gestione dello stretto di Hormuz.
2: I lefriani hanno mantenuto il punto. A Icona in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
2: La politica, il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'aula della Camera dal 14 luglio. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso della capigruppo di Montecitorio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo, dopo che era approdato il 26 giugno scorso in aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana.
1: Lo sport con il tennis. Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano, che nel quarto parziale ha annullato ben 6 set point, affronterà l'australiano James Duckworth. Intanto Jannik Sinner è ora in campo sul centrale dell'All England Club per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: on the mountain.
1: I Gorillaz, naturalmente, The Manifesto. C'è un altro compleanno che abbiamo aspettato a festeggiare, perché è sempre così quando ci sono questi giganti dello spettacolo. Il suo nome non è legato solamente al cinema, ma come ben sapete anche alla musica. È sempre un po' difficile trovare il pezzo giusto, mettiamo questo, no, ascoltiamo quello. Lui tra l'altro non è nemmeno americano, perché lui è canadese, Daniel Edward Aykroyd, detto Dan Aykroyd, è nato a Ottawa oggi, 1 luglio, però nel 1952. Attore, cantautore, cantante, sceneggiatore. Vabbè, lui poi è stato naturalizzato statunitense naturalmente. E insomma, è uno che ha fatto la storia del cinema, della musica, e ha sfiorato anche l'Oscar in alcuni momenti, perché i film che ha interpretato sono stati anche molto, molto importanti, addirittura.

ha fatto una particina anche in Indiana Jones e il Tempio Maledetto, non so se ve lo ricordate. E poi vabbè, Spie come noi, con Chevy Chase, film divertentissimo, ma ovviamente tutti ce lo ricordiamo per i Blues Brothers al fianco di John Belushi. Poi anche film seri, un film che mi era piaciuto molto, lui faceva la parte del figlio in A Spasso con Daisy, e se non mi ricordo male venne anche nominato all'Oscar. Insomma, un artista veramente strepitoso, in pista da quando era giovanissimo, aveva poco più che 20 anni, Saturday Night Live e poi tutto il resto. Oggi compie 74 anni Dan Aykroyd, e vabbè, insomma, noi lo omaggiamo con questa versione che arriva proprio dalla colonna sonora dei Blues Brothers insieme a John Belushi. So

vecchia collaborazione rivisitata per l'estate 2026, Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It. E, bellissimo anche il duetto Sam Fender Olivia Dean, è una canzone gradevolissima che ti può far immaginare quello che vuoi. Si chiama Rain Me In qui su Radio Parma.

0: Sono i Death Cab for Cutie, Riptides. Allora, mentre fuori in furia la tempesta, mamma mia, ma è vento anche molto forte, possiamo cominciare a salutarci. Comunque verso le... allora, la nostra stazione meteorologica personale ci dice che tutto questo durerà almeno fino alle 6:30, ancora un'oretta. Dopodiché, insomma, la notte passerà tranquilla, però le temperature si sono già abbassate di un bel po', eh. Temperatura prevista alle 9 di stasera, 23 gradi e mezzo, praticamente 10 gradi in meno rispetto a ieri, quindi insomma si rinfrescherà, speriamo che questo temporale piuttosto forte non faccia danni, e ci salutiamo con Charlie Puth e la sua Beat Yourself Up. Ci risentiamo domani?
1: Sì,
0: poco dopo le 3 io sarò qui con voi. Per oggi però abbiamo finito. Ciao!
2: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
3: I tedeschi.
4: Newsroom con Simonetta Collini.
5: Addio e grazie per tutto il pesce.
6: L'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Ra.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
4: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
4: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
4: La tua salute, anche in vacanza.
5: Sono le 17:00.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Un 40enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. L'uomo, indagato per presunti maltrattamenti in famiglia, era già stato allontanato da casa e sottoposto a misure restrittive dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. I militari lo hanno sorpreso vicino all'abitazione dei parenti e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere di Via Burla. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Parma contro l'uso del cellulare al volante, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, oltre 30 veicoli controllati, 10 le violazioni contestate con il ritiro di 3 patenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un'auto di grossa cilindrata aggravata da un pignoramento per un debito con il fisco da oltre 35.000 euro. Dopo 2 settimane di caldo eccezionale il Parmense si prepara una breve tregua. Oggi sono coattesi temporali che porteranno un calo delle temperature con massime intorno ai 30 gradi nella giornata di domani. L'ondata di calore ha fatto registrare valori record con oltre 2 settimane consecutive sopra quota 35. Il sollievo però durerà poco. Secondo le previsioni, dal 9 luglio è attesa una nuova intensa ondata di caldo africano. L'Università di Parma ha inaugurato un nuovo Welcome Point in piazzale San Francesco, un nuovo spazio dedicato all'accoglienza di future matricole e studenti italiani e internazionali. Il centro offre numerosi sportelli informativi e servizi di assistenza, tra cui supporto per immatricolazioni, permessi di soggiorno, codice fiscale e pratiche amministrative, con un percorso integrato dedicato agli studenti stranieri. A un mese dalla riapertura, il rifugio Lagoni registra il tutto esaurito e rilancia il turismo sull'Appennino Parmense. Il presidente della provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Corniglio Paolo Quagliaroli hanno visitato la struttura annunciando interventi per migliorare le strade d'accesso. In estate il rifugio ospiterà anche 2 spettacoli della rassegna Tutti Matti in Emilia, il 31 luglio e il 1 agosto. Il calcio, il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni D'Affara dalla Juventus. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni. Reduce da una buona stagione in Serie B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21, D'Affara è indicato come il possibile erede di Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
2: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
2: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
1: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso. Il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Ekator. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Un quarantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. L'uomo, indagato per presunti maltrattamenti in famiglia, era già stato allontanato da casa e sottoposto a misure restrittive dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. I militari lo hanno sorpreso vicino all'abitazione dei parenti e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere di Via Burla. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Parma contro l'uso del cellulare al volante e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Oltre 30 veicoli controllati, 10 le violazioni contestate con il ritiro di 3 patenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un'auto di grossa cilindrata aggravata da un pignoramento per un debito con il fisco da oltre 35.000 euro. Dopo 2 settimane di caldo eccezionale, il Parmense si prepara una breve tregua. Oggi sono coattesi temporali che porteranno un calo delle temperature con massime intorno ai 30 gradi nella giornata di domani. L'ondata di calore ha fatto registrare valori record con oltre 2 settimane consecutive sopra quota 35. Il sollievo però durerà poco. Secondo le previsioni, dal 9 luglio è attesa una nuova intensa ondata di caldo africano. L'Università di Parma ha inaugurato il nuovo Welcome Point in piazzale San Francesco, un nuovo spazio dedicato all'accoglienza di future matricole e studenti italiani e internazionali. Il centro offre numerosi sportelli informativi e servizi di assistenza, tra cui supporto per immatricolazioni, permessi di soggiorno, codice fiscale e pratiche amministrative, con un percorso integrato dedicato agli studenti stranieri. A un mese dalla riapertura, il rifugio Lagoni registra il tutto esaurito e rilancia il turismo sull'Appennino Parmense. Il presidente della provincia Alessandro Fadda e il sindaco di Corniglio Paolo Quagliaroli hanno visitato la struttura annunciando interventi per migliorare le strade d'accesso. In estate il rifugio ospiterà anche 2 spettacoli della rassegna Tutti Matti in Emilia, il 31 luglio e il 1 agosto. Il calcio, il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni D'Affara dalla Juventus. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni. Reduce da una buona stagione in Serie B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21, D'Affara è indicato come il possibile erede di Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. All'arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, nel quale risiedono più di 200 persone.
1: 4 agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati per saccheggio nella zona colpita dal doppio terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Giustizia sui social, dopo che alcuni video di agenti colti in flagrante da residenti inferociti sono diventati virali. L'attività sismica registrata dopo i 2 terremoti del 24 giugno mantiene intanto una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.
2: Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. 2 persone sono intanto rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia. Secondo il governatore locale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione.
1: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore di Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessie Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
2: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno soltanto 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24.
1: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero 1 del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute anche in vacanza.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dal caldo record ai violenti temporali, dopo un mese di giugno chiuso come il secondo più caldo di sempre, il Parmense è stato investito da una forte perturbazione con raffiche di vento, grandine e nubi fragi. A Fidenza il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio, mentre a Parma si sono registrati allagamenti in diversi sottopassi, in zona Casello A1 e lungo alcune tangenziali. Numerosi anche gli alberi e i rami caduti, con decine di interventi dei vigili del fuoco. Il maltempo mette fine, almeno temporaneamente, all'ondata di caldo. Da domani è atteso il ritorno del bel tempo con temperature più sopportabili. Un quarantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. L'uomo, indagato per presunti maltrattamenti in famiglia, era già stato allontanato da casa e sottoposto a misure restrittive dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. I militari lo hanno sorpreso vicino all'abitazione dei parenti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Parma. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Parma con l'uso del sull'uso del cellulare al volante e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Oltre 30 i veicoli controllati, 10 le violazioni contestate con il ritiro di 3 patenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un'auto di grossa cilindrata, gravata da un pignoramento per un debito con il fisco di oltre 35.000 euro. Dall'inizio dell'anno sono già oltre 60 le sanzioni da parte della Stradale per uso del telefonino alla guida. L'Università di Parma ha inaugurato il nuovo Welcome Point in Piazzale San Francesco, uno spazio dedicato all'accoglienza di future matricole e studenti italiani e internazionali. Il centro offre numerosi sportelli informativi e servizi di assistenza, tra cui supporto per immatricolazioni, permessi di soggiorno, codice fiscale e pratiche amministrative, con un percorso integrato dedicato agli studenti stranieri. Lo sport, il calcio, il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni Daffar dalla Juventus. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro. Ha firmato un contratto di 5 anni, reduce da una buona stagione in B con l'Avellino, e già nel giro dell'Under 21 è indicato come il possibile erede di Zion Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero dopo il buon mondiale disputato. Tutti i temi che saranno affrontati questa sera alle 21 su 12 TV Parma nella prima puntata di Calcio Calcio Estate. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
2: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
3: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte.
2: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
3: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
2: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dal caldo record ai violenti temporali, dopo un mese di giugno chiuso come il secondo più caldo di sempre, il parmense è stato investito da una forte perturbazione con raffiche di vento, grandine e nubi fragi. A Fidenza il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio, mentre a Parma si sono registrati allagamenti in diversi sottopassi, in zona Casello A1 e lungo alcune tangenziali. Numerosi anche gli alberi e i rami caduti, con decine di interventi dei vigili del fuoco. Il maltempo mette fine, almeno temporaneamente, all'ondata di caldo. Da domani è atteso il ritorno del bel tempo con temperature più sopportabili. Un quarantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. L'uomo, indagato per presunti maltrattamenti in famiglia, era già stato allontanato da casa e sottoposto a misure restrittive dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. I militari lo hanno sorpreso vicino all'abitazione dei parenti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Parma. Controlli straordinari della polizia stradale di Parma con l'uso del sull'uso del cellulare al volante, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, oltre 30 i veicoli controllati e 10 le violazioni contestate con il ritiro di 3 patenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un'auto di grossa cilindrata, gravata da un pignoramento per un debito con il fisco di oltre 35.000 euro. Dall'inizio dell'anno sono già oltre 60 le sanzioni da parte della stradale per uso del telefonino alla guida. L'Università di Parma ha inaugurato il nuovo Welcome Point in Piazzale San Francesco, uno spazio dedicato all'accoglienza di future matricole e studenti italiani e internazionali. Il centro offre numerosi sportelli informativi e servizi di assistenza, tra cui supporto per immatricolazioni, permessi di soggiorno, codice fiscale e pratiche amministrative, con un percorso integrato dedicato agli studenti stranieri. Lo sport, il calcio, il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni Dafar dalla Juventus. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro. Ha firmato un contratto di 5 anni, reduce da una buona stagione in B con l'Avellino, e già nel giro dell'Under 21 è indicato come il possibile erede di Zion Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero dopo il buon mondiale disputato. Tutti i temi che saranno affrontati questa sera alle 21 su 12 TV Parma nella prima puntata di Calcio Calcio Estate. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Hot Chili, ogni sera dalle 22 alle 24. Hot Chili, selezioni musicali di Andrea Gatti. Hot Chili, musica oltre.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
5: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
6: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte.
5: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
6: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
5: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli che batte l'argentino Mariano Navone.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

portarmi ad affamarmi la sua ressa di carne, di carni, è là che desidera amarmi, saprà che libero dovrà lasciarmi, direi, o lasciarmi sarà la voglia di lei, scusarmi non ci penso, lo sento quindi ha senso, preferisco il dissenso, l'amor mi lenso, vado in crisi, signorita, la mia vita non è easy, voglio vivere spoglio di sorrisi, come Francesco d'Assisi, decisi a stare insieme finché si sta bene, non fievole pur consapevole che tu non sani le mie pene, le mie mani, le catene, vedo lacrime piene, mille cicatrici, no, non siamo solo amici e sento te che

di sentimenti a largo sulle rive lenitive, la ragione sta in letargo. Argo, riporta dita, casto Ulisse, non me clisso nell'abisso di un amore già scisso, che disse che Calipso mi infatuò, commise uno sbaglio, lo giuro.

0: solo su tutte quante che vorrei amarle. È come essere un arlecchino che coi colori propri vuol disegnarle per poi diseredarle. Ma non nascondendo scusa, ci sono puttane che a volte sono solo puttane e a volte sono muse. Chiuse in loro stesse aprono il cuore dopo aver aperto le gambe confuse. Ottuse nel cercare l'anima gemella con il corpo caldo. D'altro canto, ho profanato tanti templi dell'io aggrappandomi a scuse e pensando. Pallo di me stesso e appesantendo il mio onore del doppio, ma non fingo l'amore quando m'accoppio. Confondere il sesso col cuore è come confondere il papavero e l'oppio. Credo nel sacro vincolo del matrimonio, più nel sacro, in quanto al vincolo non proprio.
1: Good Vibration.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dal caldo record ai violenti temporali, dopo un mese di giugno chiuso come il secondo più caldo di sempre, il parmense è stato investito da una forte perturbazione con raffiche di vento, grandine e nubi fragi. A Fidenza il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio, mentre a Parma si sono registrati allagamenti in diversi sottopassi, in zona Casello A1 e lungo alcune tangenziali. Numerosi anche gli alberi e i rami caduti, con decine di interventi dei vigili del fuoco. Il maltempo mette fine, almeno temporaneamente, all'ondata di caldo. Da domani è atteso il ritorno del bel tempo con temperature più sopportabili. Un quarantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari conviventi. L'uomo, indagato per presunti maltrattamenti in famiglia, era già stato allontanato da casa e sottoposto a misure restrittive dopo aver rifiutato il braccialetto elettronico. I militari lo hanno sorpreso vicino all'abitazione dei parenti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Parma. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Parma con l'uso del sull'uso del cellulare al volante, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, oltre 30 i veicoli controllati, 10 le violazioni contestate con il ritiro di 3 patenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un'auto di grossa cilindrata, gravata da un pignoramento per un debito con il fisco di oltre 35.000 euro. Dall'inizio dell'anno sono già oltre 60 le sanzioni da parte della Stradale per uso del telefonino alla guida. L'Università di Parma ha inaugurato il nuovo Welcome Point in piazzale San Francesco, uno spazio dedicato all'accoglienza di future matricole e studenti italiani e internazionali. Il centro offre numerosi sportelli informativi e servizi di assistenza, tra cui supporto per immatricolazioni, permessi di soggiorno, codice fiscale e pratiche amministrative, con un percorso integrato dedicato agli studenti stranieri. Lo sport, il calcio, il Parma ha definito l'acquisto del portiere Giovanni Daffar dalla Juventus, il classe 2004 arriva a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, ha firmato un contratto di 5 anni, reduce da una buona stagione in B con l'Avellino e già nel giro dell'Under 21 è indicato come il possibile erede di Zion Suzuki, sempre più vicino alla cessione all'estero dopo il buon mondiale disputato. Tutti i temi che saranno affrontati questa sera alle 21:12 TV Parma nella prima puntata di Calcio Calcio Estate. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Hot Chili, ogni sera dalle 22 alle 24. Hot Chili, selezioni musicali di Andrea Gatti. Hot Chili, musica oltre.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
5: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
6: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte.
5: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
6: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
5: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Nabone.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

escuta o teu coração, bater ao ritmo da vida, fecha os olhos.

Thank you.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Attenzione, prego. Tutta la vita in sala parto.

0: Blu Notte.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.
3: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: È 1:59.
1: Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte